0: tropical con todos ustedes a través de
1: Sono Plus Live.
2: Usted está escuchando Sono Plus Live.